0: Amiga Flower, Cielo Cartiti, Day, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta. Amiga Flower.
1: La teva música.